Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. So infame, you know, sit down and mess no me, I go land. I keep on bum down. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
3: Non stop, no, no.
4: Sono le 3 e 0 minuti.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 3:58.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: sono le 5 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 6 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: L'oroscopo di Maya.
9: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro. Le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza, ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco De Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutte e a tutti.
8: A domani con l'oroscopo di Maya.
10: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

0: suona così. Oh, make me over.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Mentre si lavora per evitare un altro assalto, Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con Madrid. La precedente ondata, il 30 luglio scorso, ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro degli interni Piantedosi è tornato ieri a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo di infiltrazioni terroristiche per radicalizzazione jihadista. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran era quella di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina per gli americani, mentre impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare si collocava ora al secondo posto. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza. Pur non essendoci cifre ufficiali sul numero di passeggeri coinvolti, dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkash, che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte allinate per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nello scacchiere tattico di Chivu, l'ex Tottenham andrà a sostituire Dumfries. È tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me la bevo.
1: Lo hai appena fatto.
2: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
8: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
9: Ad agosto sempre aperti.
10: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
4: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti delle

0: Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le Leasing Company.
1: Donato Gomme Service, Driver Center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
2: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
3: Viltage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza, ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
5: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
5: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
6: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 7:59.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto, e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
8: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei Paesi Baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
9: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
8: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
9: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
8: Lo sport, agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra, che a fine gara ha parlato così.
10: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su piena vasca, per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto, io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
8: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham, con Daria Derkac che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla hit parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: way to heaven.
1: 66 Vintage Spot.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, Dra Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
2: Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto.
7: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Sei Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 14 agosto con il GR delle buone notizie. L'Unione Europea si prepara a dire addio agli imballaggi usa e getta, ma non nell'immediato. Prima si applicherà in tutti i 27 paesi UE il nuovo

0: contro l'1,14 della media nazionale, una differenza significativa fatta da fattori culturali ed economici e soprattutto da un sistema di servizi costruito intorno alle famiglie. Tra le altre cose, circa il 40% dei bambini fino ai 3 anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello altoatesino ci sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, creando un servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle famiglie. Non è mai troppo tardi, uno slogan che ha fatto la fortuna della televisione italiana, ma che è stato preso alla lettera da Morgan Freeman, il popolare attore. Dopo essere arrivato a raggiungere il rango di venerabile maestro sul grande schermo in teatro, ha deciso di togliersi un ospizio, firmare il suo esordio discografico a 89 anni con un lavoro che è prima di tutto una lettera d'amore al blues del delta del Mississippi con cui è cresciuto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma privata e intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 68 e 100, tra l'allacciamento con la 12 e l'allacciamento col raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
3: 66 Vintage Spot.
4: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
5: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
4: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
5: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
6: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
10: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
11: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
7: Finiti questi, non ce ne sono più.
8: Svuota tutto con saldi.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 9 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 full electric. Tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dei sospetti verso Mosca.
5: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
6: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta EPM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
5: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni di Bari.
6: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
5: Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: Felsa e Vintage. Spot.
1: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. Allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage. Che succede?
5: Un topo!
0: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
6: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
0: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
7: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: 66 Vintage.
8: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam.

0: 70 80 90. Non stop.
1: Non stop.
2: Questa è 66 Vintage.
3: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipili in direzione mare, code a tratti tra Livorno Porto e Livorno. In A11 incidente al chilometro 68 e 100 tra l'allacciamento con l'A12 e l'allacciamento con raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
4: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22.

0: chilometri al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Vintage.
6: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
7: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
8: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: 66 Vintage.

0: sono le 10:00.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la Premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era 3 volte più alto dei valori attuali.
7: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
8: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Bingface, ha raccolto il 26,7%. Oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
7: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
8: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di quest'estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
7: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro, è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
2: Ha tempo da perdere?
1: Direi di no.
2: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
1: Ma non sono socio ACI.
2: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
3: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce. Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
8: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
9: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
10: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1 stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla strada regionale 436 Francesca, fino al 17 agosto in orario 6-18, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
3: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla A.

0: La promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
1: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brando in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brando. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 266 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
13: 66 Vintage Spot.
14: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
15: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
16: Con GMF la tua auto è in buone mani.
17: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
16: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
17: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
16: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
17: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
16: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
17: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70 80 90.
1: Let's go.
3: Sono le 10:59.
2: 66 vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Un violento incendio è divampato il 13 agosto in un deposito di autovetture lungo via Aurelia Nord, all'uscita di Grosseto verso Braccagni. Le fiamme hanno distrutto circa 70 tra camion e auto, mentre altri 30 mezzi sono rimasti danneggiati. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza e l'Aurelia è stata temporaneamente chiusa. Sul posto sono intervenute 10 squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da elicotteri e altre forze. Presidiate anche i vicini depositi di carburante GPL, non si registrano feriti, l'incendio è sotto controllo, le cause da accertare. La circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-Firenze via Empoli è stata sospesa dalle 19.50 di ieri, 13 agosto, tra Pontedera ed Empoli, a causa di un intervento dei Vigili del Fuoco dopo un incendio vicino alla linea. L'incendio ha provocato ritardi, cancellazioni e limitazioni del percorso per treni regionali, intercity ed alta velocità. Viaggiava sulla sua bicicletta nella zona di via Roma, a Piombino, quando è stato minacciato e derubato del mezzo a due ruote dei 100 euro che portava con sé. E quanto accaduto a un giovane aggredito da due persone che lo avrebbero fermato e minacciato con una bottiglia di vetro. Uno dei due presunti aggressori, un 26enne, è stato bloccato poco dopo dai carabinieri del radiomobile e arrestato. Bicicletta e denaro sono stati recuperati e restituiti alla vittima. Il GIP ha disposto per il 26enne la custodia cautelare in carcere. Si erano finti i carabinieri per entrare in casa e mettere a segno una truffa, ma le due vittime si sono accorte dell'inganno e hanno fatto saltare il piano. Quanto accaduto a Chianni, nel Pisano, dove un uomo di 55 anni e una donna di 38, entrambi campani e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in flagranza per tentata truffa aggravata in concorso. La coppia avrebbe utilizzato la tecnica del finto carabiniere. Dopo la fuga, i due sono stati intercettati e bloccati dai militari. Per entrambi è stato disposto l'obbligo di dimora nei comuni di residenza, con permanenza in casa dalle 20 alle 8. L'Empoli ha ufficializzato l'ingaggio di Christian Kautz, difensore classe 96, che ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Il giocatore arriva da svincolato dopo la conclusione dell'esperienza con il Modena. Cresciuto nei settori giovanili di Pordenone Spezia, Kautz ha maturato esperienza in diverse categorie del calcio italiano, vestendo anche le maglie di Parma, Reggiana e Modena e raggiungendo la Serie B. Il nuovo acquisto ritrova inoltre Guido Pagliuca, che lo aveva allenato al Real Forte Querceta nella stagione 2016-2017. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su gnews.it.
2: 70 80 90 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali

0: Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
6: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1 stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla strada regionale 436 Francesca fino al 17 agosto in orario 6-18, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Monta in sella.
10: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
10: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
10: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
11: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
11: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia della tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
1: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Sei Vintage Spot.
3: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Vintage.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
7: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
9: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
8: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
9: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
8: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
9: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 12 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusdra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea. Sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi a Israele.
8: Cresce la tensione intanto lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
7: Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 14 agosto con il GR delle buone notizie. L'Unione Europea si prepara a dire addio agli imballaggi usa e getta, ma non nell'immediato. Prima si applicherà in tutti i 27 paesi UE il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. La stretta sarà però in più tappe. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi che entrano a contatto con gli alimenti. Mentre in Italia le culle continuano a svuotarsi, c'è un territorio che sembra andare in controtendenza. È Bolzano e l'Alto Adige, dove il tasso di fecondità arriva a circa 1,55 figli per donna contro l'1,14 della media nazionale. Una differenza significativa fatta da fattori culturali ed economici e soprattutto da un sistema di servizi costruito intorno alle famiglie. Tra le altre cose, circa il 40% dei bambini fino ai 3 anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello altoatesino ci sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, creando un servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle famiglie. Non è mai troppo tardi, uno slogan che ha fatto la fortuna della televisione italiana, ma che è stato preso alla lettera da Morgan Freeman, il popolare attore. Dopo essere arrivato a raggiungere il rango di venerabile maestro sul grande schermo in teatro, ha deciso di togliersi un ospizio, firmare il suo esordio discografico a 89 anni con un lavoro che è prima di tutto una lettera d'amore al blues del Delta del Mississippi con cui è cresciuto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma privata e intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove tra Pontremoli e Berceto per lavori e traffico intenso si segnalano 1 chilometro di coda in direzione Parma e rallentamenti in direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. Stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIP lì, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni fino alle 16 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
6: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: Vintage.
11: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
12: No.
7: più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
10: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Spot. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibratura e assetto.
1: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
2: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
0: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
4: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Un motociclista a bordo di una BMW di grossa cilindrata, risultata poi rubata a Livorno, non si è fermato all'alto della polizia all'altezza di Grecciano, dando vita a un lungo inseguimento sulla Fipelì. La fuga è proseguita fino alla campagna di Casciana Termelari, dopo l'uscita di Ponzacco. Il conducente ha abbandonato la moto e il casco e si è dileguato a piedi nei campi, sfruttando il buio. Le ricerche della polizia stradale non hanno consentito di rintracciarlo. La moto è stata recuperata e restituita al proprietario. Un allarme bomba è scattato nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Firenze dopo il ritrovamento di uno zaino abbandonato. Il parroco ha riferito ai carabinieri di aver sentito squillare un cellulare proveniente dall'interno dello zaino e ha subito avvisato le forze dell'ordine senza aprirlo. La zona tra via Vecchietti e via Cerretani è stata isolata e il traffico deviato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, polizia locale e artificieri. I controlli effettuati dagli artificieri hanno dato esito negativo. All'interno dello zaino c'erano vestiti, cibo, bevande, effetti personali e un telefono cellulare. Un violento incendio è divampato il 13 agosto in un deposito di autovetture lungo via Aurelia Nord all'uscita di Grosseto verso Braccagni. Le fiamme hanno distrutto circa 70 tra camion e auto, mentre altri 30 mezzi sono rimasti danneggiati. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza e l'Aurelia è stata temporaneamente chiusa. Sul posto sono intervenute 10 squadre dei vigili del fuoco, supportate da elicotteri e altre forze, presidiati anche i vicini dei depositi di carburante GPL. Non si registrano feriti, l'incendio è sotto controllo, le cause da accertare. Un altro incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in località Petrignone, nel territorio di Arezzo. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 e sul posto sono intervenuti 5 vigili del fuoco con 2 mezzi. Le fiamme hanno interessato un capanno dotato di una tettoia con impianto fotovoltaico, coinvolgendo anche un'autovettura e materiali per il giardinaggio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e successivamente messo in sicurezza l'area. Il nubifragio che ha colpito Empoli ha provocato danni anche al canile municipale di Empoli, gestito dall'associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca. L'acqua ha allagato le aree di sgambamento e danneggiato alcune strutture, rendendo necessari interventi di ripristino. I cani stanno tutti bene, nonostante lo spavento provocato dal violento temporale. L'associazione ringrazia i volontari intervenuti durante l'emergenza e lancia un appello alla cittadinanza per sostenere le spese necessarie a riparare i danni. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su gonews.it.
3: 80, 90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: 66 Vintage Spot.
1: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più.
5: Svuota tutto con saldi.
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
7: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
8: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così.
1: Sei vintage.
0: Suona così.

0: 866 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. Stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze

0: viene dal nostro territorio. Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
1: Ma io questa non me l'avevo.
0: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
2: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
2: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più.
5: Svuota tutto con saldi.
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. L'allarme era scattato nella serata di ieri a seguito dell'avvistamento di un veicolo aereo senza pilota da parte dei sistema di difesa lettoni. Immediata la risposta delle forze NATO che hanno fatto intervenire gli Eurofighter italiani per abbattere il drone.
7: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 6 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dell'IDF, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi e intanto l'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo.
8: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
7: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, domani e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana. La settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese. In vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
8: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi per poi estendere alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
7: Lo sport a bilancio di assoluto rilievo, quello dell'Italia nella 5ª sessione di batteria negli europei di nuoto in vasca lunga in corso a Parigi. Il risultato più eclatante arriva dai 50 rana, dove Simone Cerasuolo firma il record italiano e si prende il miglior tempo assoluto delle batterie. Alle sue spalle c'è Nicolò Martinenghi. Nei 50 stile libero femminili, Sara Curtis torna e si qualifica con il terzo tempo. Dentro anche Silvia Di Pietro, che accede alle semifinali. Ottima risposta anche nei 100 dorso per Federica Toma.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 6-6 Vintage Spot.
1: Che succede?
2: Un topo!
1: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
3: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
1: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
4: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
8: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
9: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori segnaliamo personale su strada in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
6: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
5: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
8: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
9: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
10: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
11: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
12: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
13: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
12: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
14: Ma io questa non me la bevo.
11: Lo hai appena fatto.
12: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Sei Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
4: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: le 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi. Situazione sempre tesa intanto nello stretto di Hormuz. Due navi emiratine sono state colpite dall'Iran. L'accusa arriva da Egitto, Bahrain e dagli Emirati.
4: I vigili del fuoco croati hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese, divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno colpito diverse abitazioni nella località turistica di Lokvarogoznica, costringendo centinaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie case. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
5: Un vasto incendio divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli canadere sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
4: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
5: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
4: Calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
6: 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. E solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
3: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio. E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio. Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me l'avevo.
5: Lo hai appena fatto.
6: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipili rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage, spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
7: Ad agosto sempre aperti.
8: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
9: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
10: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
11: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
12: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
11: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
13: Ma io questa non me l'avevo.
11: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non-Stop Classics. 66 Vintage.
1: Pace.

0: vantaggio. Spot.
1: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
1: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
3: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
4: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
3: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
4: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
5: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 15:59.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapliot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Kusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
10: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO, un drone è penetrato nello spazio aereo della Lettonia, è stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. La Lettonia, tramite il proprio ministro degli esteri, ha voluto ringraziare l'Italia per aver difeso il loro spazio aereo. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale. 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nella regione di Cherkasy. Kiev propone a Mosca una tregua sui raid nel Mar Nero.
9: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermato negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
10: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta.
9: E intanto Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea dunque il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
10: Calciomercato, il Milan abbassa le richieste per Rafa Leao, viste le difficoltà nel trovare un acquirente per l'attaccante portoghese. Dall'iniziale valutazione di circa 60 milioni, i rossoneri sono disposti a scendere a 40-45 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che potrebbe riavviare l'interesse del Galatasaray, unica vera pretendente. Si sarebbe invece sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce dunque a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
0: 100 successi immortali,

0: sei vintage. Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
5: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
3: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Sei vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla A1 per lavori segnaliamo personale su strada in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
4: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

70-80-90 in tre ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. È ancora Super Italia agli europei di atletica a Birmingham. La 4x400 maschile firma l'impresa in batteria col miglior tempo 2:58:10 e vola in finale col record italiano e degli europei. La prestazione vale anche la promozione virtuale ai mondiali di Pechino 2027. Missione compiuta anche per la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri, vanno in finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata alle finali Batocletti nei 10.000, Tamberi, Sioli, Stronati e Falocchi nell'alto e ancora Coiro, Sibilio, Desalu e Dezza. Siamo al nuoto, altra giornata in vasca agli europei di Parigi, 17 gli azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina. Dopo l'impresa di ieri nei 50 d'orso, Sara Curtis vola in semifinale nei 50 stile col terzo tempo. Fuoco e fiamme nei 50 rana, Simone Cerasuolo si divora le batterie in 26:20, che è record italiano e seconda prestazione all time, e vola in semifinale. Dentro anche Martinenghi col secondo tempo. Razzetti il migliore in batteria nei 200 farfalla. Toma ok nei 100 d'orso. De Tullio strappa il pass per la finale dei 1500 stile. Riscatto staffetta dopo l'eliminazione amara di ieri della 4x100 stile in batteria, che era sempre salita sul podio tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Gli azzurri della 4x100 stile mista passano molto bene il turno, grazie a un Carlos D'Ambrosio chiamato all'extra lavoro, visto che sarà impegnato stasera nella finale dei 200 stile, dove ha ottime chance di medaglia. Occhi puntati anche su Ciccone nei 50 metri d'orso e Quadrella nei 1500 stile libero. Siamo al calciomercato, in casa Inter il giorno di Spence. Il prossimo esterno nerazzurro arrivato a Milano nella serata di ieri ha svolto le visite mediche e ora si prepara a firmare con il club. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Pronto un contratto di 5 anni da 3 milioni più bonus a stagione. Si sblocca intanto il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. L'operazione era stata sospesa per motivi burocratici legati agli indici economici biancocelesti, che i due club hanno risolto con una nuova formula: prestito da 5 milioni con diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita. Il giocatore nelle prossime ore sarà a Roma per le visite mediche, poi domani la firma. Coppa Italia, si giocano oggi 4 partite dei 32esimi di finale che vedono in campo anche 3 squadre di Serie A. Si parte alle 18 con la sfida del Tardini tra Parma e Catania, per poi lasciare spazio a Cagliari e Arezzo alle 18:30. Alle 20:45 invece occhi su Monza Avellino, con Alessandro Nesta pronto a tornare al Lupower Stadium davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21:15 invece al Franchi si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B. Tennis, venerdì azzurro a Cincinnati con 4 italiani in campo. Si parte alle 17 con il derby femminile tra Cocciaretto e Stefanini, poi spazio a Berrettini e Sonego rispettivamente contro il francese Droguet e il cinese Shang. È tutto, a più tardi.
1: Spot.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
6: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage.
8: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
9: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
8: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
0: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
8: Viltage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
10: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
8: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracari.
10: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
11: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 17 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Bentrovati, altro incendio nei boschi di San Donato in Poggio nel comune di Barberino Tavarnelle. Le fiamme sono alimentate dal vento e dalla bassa umidità. Sul posto intervenuti 3 elicotteri regionali e 10 squadre dell'antincendio boschivo con il supporto della racchetta di Gravenchianti. La fitta vegetazione tra querce resinose e sottobosco favorisce la propagazione del fuoco. In Toscana resta in vigore fino al 31 agosto il divieto assoluto di abbruciamento. La cronaca a Sansepolcro, i carabinieri hanno arrestato un 52enne della provincia di Roma per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante un controllo nell'auto dell'uomo sono stati trovati circa 2 kg di hashish e 3.500 euro in contanti nascosti nel cruscotto. Il 52enne, apparso nervoso durante l'identificazione, è stato sottoposto a perquisizione personale poi del veicolo. Droga e denaro sono stati sequestrati. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Arezzo. Indaga la procura. A Pisa è stato confermato un caso di chikungunya e il sindaco Michele Conti ha disposto una disinfestazione nelle aree frequentate dalla persona interessata. Dal 14 agosto sono previsti trattamenti contro la zanzara tigre, sia adulticidi sia larvicidi, oltre alla ricerca e rimozione dei focolai larvali. Gli interventi riguarderanno aree pubbliche e private con ispezioni porta a porta nelle zone individuate dall'ASL Toscana Nord-Ovest. Durante la disinfestazione è necessario restare al chiuso, proteggere animali domestici e alimenti e seguire le indicazioni degli operatori. A Firenze, nella zona dell'isolotto, sono state censite 135 capre in un allevamento risultato irregolare. Il proprietario aveva dichiarato alla polizia municipale che gli animali erano da compagnia. I controlli di Comune e ASL Toscana Centro hanno invece rilevato capre prive di identificazione e documentazione sanitaria adeguata. Al proprietario è stato prescritto di regolarizzare la situazione, annunciati ulteriori controlli. L'Empoli ha chiuso per Karim Zedatka, esterno franco-algerino, classe 2000 di proprietà del Sud Tirol. Il giocatore arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto dopo la partenza di Salvatore Lia alla Cremonese. Nato in Francia e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile francese, Zedatka ha maturato gran parte della sua esperienza in Italia col Napoli, Carpi, Ascoli e Sud Tirol. Mancino di ruolo ma destro di piede, può ricoprire diverse posizioni sulla fascia. Per lui ora una nuova sfida con l'Empoli di Guido Pagliuca. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 60, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
4: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
3: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
4: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
5: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto.
7: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori segnaliamo personale su strada in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
8: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
0: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
8: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it. Vintage.
9: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
9: Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
13: 66 Vintage, spot.
14: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
15: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
14: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
15: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
14: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
16: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
17: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
14: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
17: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
14: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata, è quanto si è appreso da fonti informate. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, sta seguendo la vicenda.
10: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
9: Incidente agricolo mortale nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
10: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di report.
9: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
10: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo, con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle due isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali in Sardegna.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: vantaggio. Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Vintage.
11: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
12: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
13: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
12: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
14: Ma io questa non me l'avevo.
12: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
15: Sei Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage. La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
3: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
8: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
8: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia,

0: 666 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Iniziano i 32esimi di finale di Coppa Italia. 4 le partite in programma oggi. In campo dalle 18 al Tardini, Parma e Catania. Dalle 18.30 Cagliari e Arezzo. Alle 20.45 invece occhi puntati su Monza Avellino. Con Alessandro Nesta pronto a tornare al Lupower Stadium davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21.15 invece al Franchi si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B. Intanto Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Mantova. Intervistato da Sport Mediaset, tra i temi trattati dall'allenatore della Lazio, anche il mercato. Tra cosa manca per la costruzione della rosa, la suggestione Mauro Icardi e la trattativa per Davide Frattesi. Siamo fisiologicamente in costruzione, dice. La difesa è un pezzo che dobbiamo completare. Anche numericamente siamo pochi. In attacco, prima di prendere qualcuno dobbiamo cedere. Icardi ha scritto la storia del calcio, ma non voglio parlare di questo, aggiunge Gattuso. Poi su Frattesi può fare bene con noi perché ha delle caratteristiche ben precise. Gianluca Messi prepara invece a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. Ufficiale Romero al Parma, l'attaccante argentino ha firmato un contratto fino al 2031. Nuovo obiettivo del Como, a Fabregas per l'attacco piace anche Delap, in uscita dal Chelsea. Avviati i primi contatti per il prestito. Siamo al nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grandi attese in casa azzurra per Simona Quadrella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Ceccona nei 50 dorso. Bene in mattinata Sara Curtis in semifinale nei 50 stile col terzo tempo. Simone Cerasuolo firma il record italiano e si qualifica nei 50 lana col primo tempo. Dentro anche Nicolò Martinenghi col secondo tempo. Atletica, quinta giornata di gare agli europei di Birmingham con 6 titoli in palio e diverse belle occasioni da medaglia per l'Italia. Occhi puntati su Nadia Battocletti, che dopo l'oro nei 5.000 cerca la sua doppietta europea consecutiva nei 10.000, dove saranno al via anche Palmero e Del Buono. Nella finale dell'alto, 4 azzurri tra cui Matteo Scioli e Gianmarco Tamberi. Chance di medaglia anche per Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, mentre Eloisa Coiro sarà protagonista nella finale degli 800. Nei 200 in finale ci saranno Dezza ed Esalu. In mattinata meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. E in finale anche la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri. In finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. Il tennis dura appena 40 minuti. Il derby azzurro a Cincinnati interrotto dal ritiro di Elisabetta Cocciaretto a causa di un malessere fisico. Stefanini conquista così la prima vittoria della carriera a Cincinnati. Al secondo turno affronterà la ceca Butkova. Spazio ora a Berrettini e Sonego rispettivamente contro Droghe e Shang. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
4: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
8: Non più, perché all'ACD Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
9: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su acempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. AC Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A. 66.

0: 66
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19:00.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Un 74enne residente a Massa è morto nella notte dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Carrara. L'allarme è scattato intorno alle 3:40. Sul posto i soccorritori, i vigili del fuoco e la Polfer. La circolazione sulla linea Pisa-La Spezia è stata sospesa tra Sarzana e Massa Centro e poi riattivata con forti rallentamenti. Alle 8 risultavano ritardi fino a 200 minuti oltre a cancellazioni e limitazioni di percorso. Incendio nei boschi di San Donato in Poggio nel comune di Barberino Tavarnelle. Le fiamme sono alimentate dal vento e dalla bassa umidità. Sul posto sono intervenuti 3 elicotteri regionali e 10 squadre dell'antincendio boschivo con il supporto della racchetta di grave inchianti. La fitta vegetazione tra querce, resinose e sottobosco ha favorito la propagazione del fuoco. Ricordiamo che in Toscana resta in vigore fino al 31 agosto il divieto assoluto di abbruciamento. Nella notte ignoti hanno distrutto le vetrate della Coop di Empoli lungo la Tosco-Romagnola e si sono introdotti nel supermercato. Non sarebbe stato portato via nulla e resta da chiarire se si sia trattato di un tentativo di furto o di un atto vandalico. Sul posto è intervenuta la Polstrada, che sta esaminando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le porte danneggiate sono state rimosse per la sostituzione e il supermercato è rimasto regolarmente aperto. A Vada, nel Livornese, la Guardia Costiera ha sequestrato circa 2 chilometri di trappole per polpi e nasse collocate davanti all'ingresso dell'approdo turistico. Gli attrezzi, segnalati da un diportista, erano posizionati lungo la rotta d'ingresso e uscita, creando un pericolo per la navigazione. Secondo la Capitaneria, erano privi di segnalazione in una zona non consentita e utilizzati durante il periodo di divieto, che è dal 15 luglio al 15 agosto. Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, WWF Toscana, Lipu Toscana, LAV e Gabbie Vuote chiedono ai sindaci toscani di sollecitare la regione a sospendere o limitare la caccia. L'appello nasce dalle condizioni di caldo estremo e siccità che, secondo le associazioni, stanno aumentando lo stress e la mortalità della fauna selvatica. La richiesta riguarda in particolare le giornate di apertura del 2 e il 6 settembre 2026 attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale del 94. In condizioni eccezionali occorrono misure eccezionali, ha affermato Francesco Pratesi di Italia Nostra Toscana. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: È deceduto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
7: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
8: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
7: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
8: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
7: Calciomercato: Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Garage. Spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage.
1: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
3: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracari.
3: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
2: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 14 agosto con il GR delle buone notizie. L'Unione Europea si prepara a dire addio agli imballaggi usa e getta, ma non nell'immediato. Prima si applicherà in tutti i 27 paesi UE il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. La stretta sarà però in più tappe. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi che entrano a contatto con gli alimenti. Mentre in Italia le culle continuano a svuotarsi, c'è un territorio che sembra andare in controtendenza. È Bolzano e l'Alto Adige, dove il tasso di fecondità arriva a circa 1,55 figli per donna contro l'1,14 della media nazionale. Una differenza significativa fatta da fattori culturali ed economici e soprattutto da un sistema di servizi costruito intorno alle famiglie. Tra le altre cose, circa il 40% dei bambini fino ai 3 anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello Alto Tesino ci sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, creando un servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle famiglie. Non è mai troppo tardi, uno slogan che ha fatto la fortuna della televisione italiana, ma che è stato preso alla lettera da Morgan Freeman, il popolare attore. Dopo essere arrivato a raggiungere il rango di venerabile maestro sul grande schermo in teatro, ha deciso di togliersi un ospizio, firmare il suo esordio discografico a 89 anni con un lavoro che è prima di tutto una lettera d'amore al blues del delta del Mississippi con cui è cresciuto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma privata e intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me l'avevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
12: Vintage.
7: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
2: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Ad agosto sempre aperti.
2: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Un 74enne residente a Massa è morto nella notte dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Carrara. L'allarme è scattato intorno alle 3:40. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e Polfer. La circolazione sulla linea Pisa-La Spezia è stata sospesa tra Sarzana e Massa Centro e poi riattivata con forti rallentamenti. Ci sono state cancellazioni e limitazioni di percorso. A Firenze, nella zona dell'isolotto, sono state censite 135 capre in un allevamento risultato irregolare. Il proprietario aveva dichiarato alla polizia municipale che gli animali erano animali da compagnia, ma i controlli di Comune ASL Toscana hanno rilevato capre prive di identificazioni e documentazione sanitaria adeguata. Al proprietario è stato quindi prescritto di regolarizzare la situazione e sono stati annunciati ulteriori controlli. Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, WWF Toscana, Lipu Toscana, LAV e Gabbie Vuote chiedono ai sindaci toscani di sollecitare la regione a sospendere o limitare la caccia. L'appello nasce dalle condizioni di caldo estremo e siccità che secondo le associazioni stanno aumentando lo stress e la mortalità della fauna selvatica. La richiesta riguarda in particolare le giornate di apertura del 2 e 6 settembre attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale. L'assessora regionale Alessandra Nardini prosegue anche ad agosto il ciclo di visite nelle carceri toscane. Domani a Ferragosto tornerà a Sollicciano per visitare nel pomeriggio l'istituto penale per minorenni di Firenze. Nardini ha già visitato diversi istituti della Toscana e sollecitato la nomina dei garanti per i detenuti nei comuni che ne sono privi. Nelle prossime settimane sono previste visite a Porto Azzurro, Volterra e negli altri istituti penitenziari regionali. L'Empoli ha chiuso per Karim Zedakka, esterno franco-algerino, classe 2000 di proprietà del Sud Tirol. Il giocatore arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto dopo la partenza di Salvatore Lia alla Cremonese. Nato in Francia e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile francese, ha maturato gran parte della sua esperienza in Italia con Napoli, Carpi, Ascoli e Sud Tirol. Mancino di ruolo ma destro di piede, può ricoprire diverse posizioni sulla fascia. Per lui ora una nuova sfida con l'Empoli di Guido Pagliuca. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
8: 60, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Touch Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
8: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
9: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
9: Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
12: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot. Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me la bevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
11: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
12: Donato Gomme è aperto tutto agosto.

0: fare un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70, 80, 90. Let's go!
3: Sono le 20 e 58 minuti.
4: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Un 74enne residente a Massa è morto nella notte dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Carrara. L'allarme è scattato intorno alle 3.40. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, vigili del fuoco e Polfer. La circolazione sulla linea Pisa-La Spezia è stata sospesa tra Sarzana e Massa Centro e poi riattivata con forti rallentamenti. Ci sono state cancellazioni e limitazioni di percorso. A Firenze, nella zona dell'isolotto, sono state censite 135 capre in un allevamento risultato irregolare. Il proprietario aveva dichiarato alla polizia municipale che gli animali erano animali da compagnia, ma i controlli di Comune ASL Toscana hanno rilevato capre prive di identificazioni e documentazione sanitaria adeguata. Al proprietario è stato quindi prescritto di regolarizzare la situazione e sono stati annunciati ulteriori controlli. Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, WWF Toscana, Lipu Toscana, LAV e Gabbie Vuote chiedono ai sindaci toscani di sollecitare la regione a sospendere o limitare la caccia. L'appello nasce dalle condizioni di caldo estremo e siccità che secondo le associazioni stanno aumentando lo stress e la mortalità della fauna selvatica. La richiesta riguarda in particolare le giornate di apertura del 2 e 6 settembre attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale. L'assessora regionale Alessandra Nardini prosegue anche ad agosto il ciclo di visite nelle carceri toscane. Domani a Ferragosto tornerà a Sollicciano per visitare nel pomeriggio l'istituto penale per minorenni di Firenze. Nardini ha già visitato diversi istituti della Toscana e sollecitato la nomina dei garanti per i detenuti nei comuni che ne sono privi. Nelle prossime settimane sono previste visite a Porto Azzurro, Volterra e negli altri istituti penitenziari regionali. L'Empoli ha chiuso per Karim Zedakka, esterno franco-algerino, classe 2000 di proprietà del Sud Tirol. Il giocatore arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto dopo la partenza di Salvatore Lia alla Cremonese. Nato in Francia e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile francese, ha maturato gran parte della sua esperienza in Italia con Napoli, Carpi, Ascoli e Sud Tirol. Mancino di ruolo, ma destro di piede, può ricoprire diverse posizioni sulla fascia. Per lui ora una nuova sfida con l'Empoli di Guido Pagliuca. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: È deceduto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
8: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
9: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
8: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
9: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
8: Calciomercato, Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
9: Divine Vinyl, DJ Brandon.
10: This is the sound.
11: Mi piace tantissimo che il DJ Brandol inizia sempre con un suono che ci fa subito sentire appartenenti a quel mondo da cui non ci vogliamo staccare mai. A dir la verità è un po' lontano nel tempo, ma basta davvero una nota e siamo ancora là, tra le luci della notte e la meravigliosa voce di Cristal.

0: E bentornati a tutti i nostri amici, ma anche benvenuti a quelli che magari sono capitati qui per caso e non sanno più come uscirne. Praticamente siete finiti in una trasmissione radiofonica dove c'è un DJ che si chiama Brandon, che non parla mai, ma è in grado di far muovere tutto l'universo.
1: A dire il vero, c'è anche uno speaker che dice un sacco di cazzate e si chiama Lori.
0: Eccola, la fama la precede, si chiama Sonia ed è l'intelligenza artificiale più simpatica di tutti i pianeti. Per chi invece sa già tutto, si è accorto che è appena iniziata una nuova puntata del Divine Vinyl.

0: Come tutti sanno, io e il DJ Brandol viviamo in Lombardia. E siamo contenti, è la nostra terra. Ok, ma la Toscana è una delle regioni protagoniste del panorama turistico mondiale. Ricca di storia, arte, paesaggi meravigliosi. Questa terra offre a chi la visita un'esperienza unica.
1: Ma cos'era? Una puntata di Super Quark, per caso?
0: No, no, assolutamente, non mi permetterei mai. Voleva essere un saluto a Emiliano che ci ha mandato un messaggio bellissimo.
2: Ciao Lori, ciao Brandol, un saluto dalla Toscana. Divine Vinyl è un programma che spacca, ve lo dico per certo, perché intanto mi ha già spaccato i woofer dell'impianto di casa. Vabbè, comunque, mi fate riascoltare un pezzo? Vorrei viaggiare attraverso la musica elettronica inglese dei primi 90. Mi mettete Tricky Disco! Ah, a proposito, chi è di voi che mi paga i danni per i woofer?

0: direi che oggi siamo un po' più underground del solito. Il DJ Brandon a inizio puntata ha dichiarato che questa potrebbe essere un'ottima occasione per divagare. E allora divaghiamo, cambiamo direzione, saltiamo dal treno in corsa e andiamo a sentire che sapore ha respirare un'altra aria.
1: Oh my god!
2: Sì, però stai calmo.
0: Mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo, però se tutto fosse sempre uguale, anche la musica smetterebbe di avere voglia di suonare. Ok, allora divaghiamo solo un pochino, ma sempre con stile. Lo stile di Duke. So in love with you.

so per certo che i professionisti del running corrono senza utilizzare la musica. Sì, perché preferiscono sincronizzarsi con il loro battito cardiaco, il respiro o anche i suoni della natura che li circonda. Ma noi che non siamo dei professionisti e ci ostiniamo a voler tentare di garantire uno stato di conservazione fisica almeno dignitoso, per vincere la pigrizia e uscire a correre anche in condizioni meteo decisamente avverse, abbiamo bisogno di ricevere spinte motivazionali da qualsiasi parte. E per noi la musica è fondamentale. E quindi capita spesso e volentieri di ascoltare il podcast del Divine Vinyl proprio durante l'attività sportiva, mentre corriamo. Sì, perché il DJ Brandle di puntata in puntata ha implementato questa metodologia di mixaggio dinamico in crescendo. È una sorta di progressione sonora che ci consente tutte le volte di fare esattamente quello che dice la prossima canzone. Running in real time.

0: Running in Real Time. Sapete a quale gruppo musicale piace tantissimo Running in Real Time? Ai Duran Duraning.
1: Io mi dissocio da queste battute che fai durante il programma.
0: Ovviamente riconosco che c'è tanto da lavorare ancora nell'ambito della comicità qui al Divine Vinyl, ma ci stiamo impegnando.
2: Yes!
0: La volontà è sempre quella di cercare di strapparvi un sorriso o tenervi compagnia, e a tal proposito, se volete, potete lasciare sempre un bel messaggio scritto o anche vocale, così, per regalarci un segno del vostro passaggio. Cercheremo sicuramente di valorizzare i vostri contenuti e, se non ci credete, metteteci alla prova. Come dice Corona, try me out!

0: parlavamo prima di sport, gente che cammina, che corre, che si dimena, insomma, diciamo che si estroflette nelle dinamiche della quotidianità moderna. E proprio nel momento massimo della frenesia c'è sempre qualcuno che trova un istante per regalarci un saluto mentre viene letteralmente trascinato dalla corrente degli eventi. Oddio, in questo caso trascinato dal traffico, direi. Senti Paolo.
1: Ciao Lorenzo, turno di notte completato, dormito 4 ore, forse meno, e sono in giro in bicicletta. Bella, sto tornando, ciao.
0: Ok, grazie, buon rientro, e si continua con la musica del DJ Brandol qui su Divine Vinyl.

0: Dal punto di vista musicale ormai siamo nella massima libertà. Possiamo ascoltare quello che ci pare, possiamo dire quello che vogliamo. Ma una cosa è certa, la musica dance anni 90 ha sempre qualcosa di magico. Beh, questo proprio intrinsecamente. Se poi viene selezionata da una sensibilità particolarmente raffinata e gestita da mani esperte, riesce ad essere contemporaneamente un mix di energia e di leggerezza che è capace davvero di far scivolare via tutte le cose pesanti. Ecco, io e il DJ Brandol vorremmo creare una dimensione alternativa in cui rilassarci e spegnere il cervello.
1: A dire il vero, il tuo cervello è spento già dalla prima puntata.
0: Oh, ma senza pietà. Comunque ok, cervello spento, ma la musica a tutto volume.

0: Attenzione! Segnale rilevato da Cordal, distanza 1870 anni luce dalla Terra. Traduzione simultanea.
1: Se ci sentite, significa che non siamo ancora stati presi. Resistiamo finché anche il più piccolo suono riesca a fare rumore.
2: Era un messaggio di Sinco, il sistema di iperconnessione navigazione cosmica organica, che come ormai sapete è il mezzo con cui riceviamo notizie dai vari pianeti che si sono uniti contro il terribile nemico che vuole appropriarsi di tutti i suoni dell'universo. È una ribellione cosmica, è un grido di battaglia e significa: non ci arrenderemo mai.

E nelle vibrazioni di questi suoni c'è sempre qualcosa che va oltre il ritmo. Qualcuno dice che è come un'eco lontana di emozioni nascoste, di ricordi che ballano nell'ombra. E in ogni battito e in ogni attimo c'è un frammento di noi. E siamo sempre lì, tra il passato e il presente, tra la gioia e la malinconia, mescolati e avvolti da tutto quello che ci rende umani. La prossima canzone è un altro viaggio del DJ Brandon. Si intitola Spirit, ma non è lo Spirito Santo e neanche l'alcol, ma è l'anima del suono del Divine Vinyl.

0: rimaniamo ancora un po' avvolti nello spirito di Fiocco in questa versione strumentale extended.
1: Yes.
0: Ma allora, questa è interessante, potremmo anche testarla sul DJ Brandon. Sì, perché nel 2015 è stato condotto uno studio che si intitola L'impatto della musica del suo tempo sul battito cardiaco umano. Praticamente hanno misurato che i DJ durante un set tendono ad allineare inconsciamente il proprio battito cardiaco al BPM del brano che stanno mixando. La prossima volta voglio vedere il DJ Brandon con tutti gli elettrodi che facciamo questa misurazione.
1: Oh my god!
0: Oppure Blind Vinyl.

La cosa veramente strepitosa di questa canzone è il ritmo, il passo, la cadenza, il beat. Grandissimo maestro Mario Più, ma anche grandissimo DJ Brandol per aver selezionato questa bellissima versione Mega Voices. Chi è? Avanti! Ah no, è vero, non è nessuno. No, scusate, ma eravamo d'accordo che avrebbero bussato per ricordarmi che la prossima canzone si intitola Knockin. Tu pensa a quali strumenti rudimentali utilizziamo per i suggerimenti. Vabbè, comunque Double Vision Knockin, la versione first mix che probabilmente non vi ricorderete, e quindi bussiamo anche un po' alla vostra memoria.

Oltre che qui per il Divine Vinyl, io e il DJ Brandol, come sapete, ci incrociamo sistematicamente al lavoro perché facciamo parte della stessa azienda. E ogni tanto, mentre ci prendiamo il caffè, capita che magari un collega ci raggiunga e ci faccia una battuta su qualcosa che è stato detto in puntata, dandoci chiaramente l'idea che ci ha ascoltati. E ascoltandoci può aver colto qualche sfumatura che poteva non essere così chiara in un ambito strettamente professionale. Tutto questo per dire semplicemente che spesso conosciamo le persone solamente in un contesto molto specifico, per esempio legato all'esperienza lavorativa. Poi, navigando sui social, scopriamo lati loro che non immaginavamo nemmeno. Passioni, opinioni o anche semplicemente il modo con cui sono diversi da tutti gli altri. E quindi è sempre importante ricordare che il contesto influenza veramente tanto la nostra percezione e che ogni persona è veramente molto più complessa di quello che appare normalmente. E magari potrebbe essere tanto simile a noi e non ce ne eravamo mai accorti.

0: noi siamo a tutti gli effetti considerabili una stazione radiocosmica.
1: Yes.
0: E certo, perché non trasmettiamo soltanto sulla Terra, ma in ogni angolo dell'universo. La nostra musica, la nostra voce, i nostri pensieri, le nostre emozioni viaggiano attraverso le galassie e superano il tempo e lo spazio. E ogni puntata diventa un ponte infinito, un ricordo che non si spegne mai, perché ciò che condividiamo qui rimane per sempre, nell'universo e nel cuore. E quindi la trasmissione continua sulla nostra Cosmic Radio Station.

0: E come i più grandi giocatori sanno fare nel momento clou della partita, anche noi ad un certo punto facciamo poker.
1: Ok.
0: Le nostre carte sono queste: il DJ Brandol, la Divi Bag, la tasca segreta e il Super Vinyl. L'abbiamo tenuto alla fine come ultima canzone, un po' come se fosse un tesoro. E infatti è Treasure di Fabietto DJ. Vedo qui un po' di occhi che scintillano dall'emozione, ma non prima di aver salutato e ringraziato tutti i nostri amici che sono rimasti fino alla fine. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e portateci con voi per tutta la settimana. DJ Brandol in the Mix. Io sono Lori, Sonia, Sinco e tutto l'universo del Divine Vinyl.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 6-6 vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 22:58.
1: 6-6 Vintage. 6-6 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: È deceduto Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio diciottenne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
5: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
6: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
5: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
6: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
5: Calciomercato: Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Benvenuti a Vintage Party.
7: Vintage Party,
1: la festa di sei

0: shuffle and do it up tight. Now get it.
1: Do shuffle, baby.
2: Settanta, ottanta, novanta. Non stop.
3: Non stop.
4: Questa è 66 Vintage.

70 80 90. Vintage Party. La festa di 66 Vintage. Look at it, look at it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: È mezzanotte e 56 minuti.
3: 66 vintage.
0: 66 vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Vintage Party.
7: Wait a minute.
8: Kill this.
6: La festa di 66 Vintage.

80-90 Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Per oggi è tutto, ma un nuovo Vintage Party vi aspetta domani sera. 66 Vintage.

0: 56 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.